0: Ci detti se propazza sto teni Prestro se na li
1: Radio The Voice Airplay Chart Top hitovete tazi sedmice Номер 3